0: a quel nome. No, ho battuto una scuola con gli andamenti del corriso, con il turno, e la corona mettendo, mettendo il piacere, per notte, il carone, il turno, la mia routine, tomare
1: Koyanami ikko kangotak juak tekan he kangot sugar ping miutak nipileo gunak sejuan nurong mat nipileo gumanne kovit 1888 896 3135 amaru 867 997 9610 1 lakwa nakit tagyari temarik lugit nipileo gunak putit ifiu isumagi yangan nito kat lagu magovit apersok tau yung magovit lune.